0: radio de la comarca. Mix FM Radio 98.9.
1: Buongiorno, buonasera, los signori, la principessa. Non capito l'italiano, ma italiani della sonna e il bambino. Don Patricio e Crusti Cafunotti. Della piazza e della caletta per il mondo intero. Sprizzo più schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande. Spero che disfrutten del

Bingo Bongo! Bingo Bongo! Bingo Bongo! Bingo Bongo! Bingo Bongo! Bingo Bongo!